Buongiorno, buongiorno tutti i radioascoltatori della Radio Vox, della nostra Radio Vox FM di Nova Bassano. Grazie sempre poter star con Valtri attraverso della radio. Grazie a tutti che mi accompagnano tutti i sabati alla mattina, dalle 8 alle 9. Grazie, grazie. Bene, un po' scominciamo a parlare. Cheguemo un novo progetto.

il progetto degli uomini in tela cucina. Cosa che è quel caso lì? Beh, che il progetto. Il progetto è viene fuori che solo gli uomini che cucina quando che fa l'evento. E il nostro primo evento è il giorno 2 di agosto a partire delle 6 della sera. In la nostra sede della Venoba faremo allora un incontro con il primo evento del progetto Gli uomini in tela cucina della Venoba. Tutti invitai, tocca comprare ingresso. E l'ingresso abbiamo fatto così. Tutto pensare per gli uomini, no, e donne, e mi ha dato neanche un palpite. Mi era invitata a andare in tela riunione e dopo mi ha dato un altro compromesso. E allora non devo andare del giorno. Allora e si è fatto tutti l'uri proprio il progetto. E il primo allora da mangiare viene fuori il risotto, perché carretero è il nostro gaucho e risotto è degli italiani. Allora il primo evento degli uomini allora di mangiare è risotto. E a partire delle 6 da sera, allora in quella sede della Venoba, il giorno 2, le persone va arrivando e gese un pochettino da bever, e compra un gotto di vino, una cacciasetta. Che sarà di tutto, che sarà anche una bodega, un'idea integrata in questo posto. Giuga carte e contafrottole e dopo i magna, le persone i magna. Tutti invitai, gli uomini cucina, ma non altre donne possiamo andare a mangiare. E l'ingresso costa 20 reais. L'ora per mangiare 20 reais. E dopo chi vuol bere vino, acqua, succo, cosa che piace e che sarà di bere in questo evento. Allora, chi vuole, è bisogno che entri in contatto in la padaria Piatto Pieno. E nella nostra rete sociale della Venoba anche gese la propaganda e con il telefono per fare la riserva anche se qualcuno vuole. Certo? Bene, paremo avanti il programma, scominciamo allora il nostro programma che dopo viene fuori altre cose che a Venoba anche se dovrei partecipare, certo? E allora un pochettino di musica che dopo parliamo di un altro assunto.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori della Radio Vox e del programma Ora della Venoba. Beh, unco vi parlare sobre una storia di una eranza. Sta storia l'ho ascoltata e mi ha chiamato attenzione. E vuoi passarmi a altri perché a me ha toccato proprio come che sei i misteri il giorno di unco. Allora che c'era una famiglia che tutto andava d'accordo. Il papà che comandava lo spettacolo e comandava anche le finanze, comprava i sostenti per la famiglia e roba e gli dava un po' di soldi ai suoi e così avanti. E così si andava crescendo e così anche cresce anche gli occhi dei suoi perché e pensa che sia tutto facile. E come tutto andava d'accordo, in plena armonia, e tutti contenti, mai si immaginava un mistero di questi. Ma adesso ve lo conto, ma prima ascoltiamo una bella sbrancata di musiche, ma musiche buone e che mi fa proprio star ben per ascoltarle. Ascoltiamolo ora, allora avanti, avanti con le musiche.

lunedì il fior più vecchio ha fatto coraio e lei arriva da rente suo padre e gli ha detto: pupà, dammi a me parte a me ranza che mi vuoi far par mi, che mi me par che fa meglio che ti, e allora a me mi pare che andiamo meglio se te me assi, dammi a tutta me ranza che mi vuoi far par mi e vuoi vedere come che viene fuori. E il pupà l'è sta medo sentito, il gas bassa testa, sì fio, il gadito, se te cati che te ghe più condizione di far meglio che mi, mi go neanche tanto studio e mi te go dato anche studio, se te cati che te puoi far meglio, mi te dao a tua eranza, passa là un co che combinemo e mi te dao la eranza. E appena dopo mesudì, il fiol è andato incontro di suo padre che aveva bel che te l'accorda un mul, e il gadito fiol. Questo qua è la tua eranza, il che ha dato un mul, Maria Santissima, e il fiol robe che voleva dargli un pugno a suo padre, e gli ha detto: tutto quel che go lavora insieme a altri qua e te me dè solo un mul. E gli ha detto: fiol, scomincia del zero come che go mi scomincia, se te ghe la testa buona, il mul va aiutarti tanto, sol basta avere la testa buona. Il fiol cattivo come una bestia, il gaccia pa corda, gli ha dato un tirone e via con sto mul pa strada, e sbrontolando gli diceva su, gli diceva su una fila, soppare, sbrontolea, sbrontolea, e gli ha passato avanti in una casa di un vicino più avanti là, e il suo vicino gli ha detto: ciao Tony, vado dove con sto mul? E gli ha detto: va a venderlo a far soldi che vuoi scubiciare la mia vita. E l'uomo gli ha detto: ferma, ferma lì che vuoi parlare con te. E allora il si è fermato e ha detto: cosa ha avuto? E gli ha detto: vara, mi vuoi una muccia di verdure, una muccia di mistiri per venderti la città e mi come trasportarle. Virete, fermo una società. Mi ti do tutti i frutti, i mistiri e ti vai retto col mul, metti che su una gangaia e meniamo te la città e la vendemo e vediamo come che viene fuori. Tony le sta medio indeciso, ha pensato un poco e ha detto: feito allora. E ha trappato, l'ha dato fatto su una gangaia, metteso su il mul, che è una gangaia, due sestuni, un par banda, e ha impienato di verdure e gli andai verso la città. Ma non ha dato due ore che gira la città e ha vendesto fuori tutto. Ah, che il gas comincia a ridere. E così ti ha aspettato un par di mesi, menando avanti così te lo rindava là, perché loro gli faceva così. Quel che vendeva, quel che andava rento col mule, quel che metteva verdure, e ciapea e dividia medo a medo, e subito cominciava a fare una muccia di soldi. E allora un poco di tempo in qua Gabel che comprano altre due mule, e con altre due mule impirano altri sestuni, così avanti andai portandoti a città e cada volta vendia di più. Se neanche passa un anno,

E Tony Gabel che compra un camionetto. E questo camionetto il menè allora di più ancora mestieri. E l'uomo piantea di più ancora verdure. E fatturava una nota senza tamagno che già cominciamo a menare per le città da rente. E che dopo l'ora più avanti ancora già compra una carretta. E qua carretta menava i mestieri della Seasa fino a Porto Alegre e te altre balde. Quando che noi andiamo anche a San Paolo. E dopo di un par di anni il fiore torna in Rio e andà a cattar su pari il gadito. Grazie tanto papà per questo che ti hai fatto per me, che ti mi hai dato il mul. Con questo mul ho fatto fortuna. E se ti mi avessi dato soldi o qualche altra cosa, sappia Dio come che gari investio e talvez gari mangia fuori tutto. E allora mi dico così, che non adianta dargli il pesce al fiol, ma tocca insegnargli a pescar, che allora tutti gli va bene. E così mi insero sto sabato qua con questa storia. Vi dico, vi asso qua, vi dico ciao! Vox FM.